0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Claudio Villa. Ite vorria va sa.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Concetta Barra, U Carr Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Orchestra of Stuttgart Opera. Nasere Maggio.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stupore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scia e me

se poi trovi scesce, povera te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

aveva libertà. Ma portavano il carpino, piccerillo, piccerillo, il lupo da Castandilla si fermavano a guardare.

0: io ti ho citato, non è fine sopportare.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Franco Corelli, usurdate nam.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera con il cuore mio sovrano, a doccia vede sulla menta luna, io chiuda stregna e chiuda fai vicina, io chiuda vaso e

0: Anna Magnani, U Conte Maria Rosa.
1: Ma perché tua primavera non ti

0: e chi stucca, chi stucca, chi stucca.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Mirna Doris, chitarra russa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Domenico Modugno. Nessuna può sapere.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gloria Christian. Lazzarella.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

diceva l'americana, la tuyorn guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Claudio Villa, cor analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, lavando alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. O vol e de pineta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

sola che sta sai a tu. Bella figliola che ingannata tanto, caniva un frisca tu.

sulla questa sai caduto. Bella figliola casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo questa

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Pucheritta, Selassie, capo forse vuol forre, ma chi ha fa, fa salla, loro non può sta, a tu hanno può capire.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Che di sia così nella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, sta lì. Chi ma governa, e roba che s'apprezza, e la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, vatti!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 4. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
2: Ria Rosa. Acquaiola e Margellina.

Io son con l'acquaiola e margioliglia, e sen dritto coro, fu corda in peggio con tu. E quando torna a me tutte mattine, ne può forse calore, i anche giù la così. Io mi non prendo volontà,

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa babucciare, e cerco solamente romano. Ai giovani ti è, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno pensato.

vengo fresca fresca che sta qua gelata, è sta coppa fritata, e ti dammo un marano non c'è messa, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando attorno a me, è stato sangue e passione, io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

0: Totò, Carmè.
1: Pura stanna primavera, metta su rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, nuovo sangue rindo all'uomo.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu stai a sentra, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'otto punto di Schengen aspetta te. Tu sci una coppa, mezz'ora roba e l'ambalata trova a me. Che signorina...

ma si taggia ma sabbia sa tanti cagà come a ricere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Lina Sastri, Overcore.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Maria Nazionale. Resta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Io voglio vederti io, parte con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano ovvio.
2: E là pure paese, trovo la piemontese, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma stancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui.
2: Ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se paziente,
4: riposo
2: e riposava,
4: ti costa
2: e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima l'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando re. Odor d'amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela, ho criato per te e per la famiglia, che hai parto per surcato.
4: Ciao, Cerea,
2: Memè. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando re.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nina Landi e Gino Maringola, A Zingaro.

trammerà pienissimo, amiezza l'India fora, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora, dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora, dissi, è di Napoli? No, mi son de Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, essa mucca è a signora. E allora, poi ad un anno mi cadì in tutta mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a Frisio ce niente, ma io solo ca signora. E allora, senza scrupoli ma cominciai a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presentomi Marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assettai a signora. E allora, mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora? E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirit, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fausto Cigliano. Che men barata fa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Fiore, Cor, Signore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Lina Sastri, passione.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Enrico Caruso. O sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.

raggio saputo che tu vai di cenna, che me ne son che ci sarà in demanda, e che fai bacio per compassione, si mangi noi che sete e che vergogna, come sei brava, grazie di cuore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Io ti vorria vasà.
2: Domenico Attanasio. Infame.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Ferruccio Tagliavini. Coran Grat.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

Ma sì,

Let's see.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingame.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni e temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo. Le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Le Furie Rosse hanno battuto in finale ai supplementari 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo ridato. Gol decisivo di Ferran Torres, in lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio. Shock a Bologna, nel quartiere Pilastro un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia. Gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi per immobilizzarlo. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Voglio giustizia, al grido della sorella. Nona notte di fila di raid americani su obiettivi militari in Iran. I Pasdaran informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto torna a impennarsi il costo del petrolio, $90 a barile. In Gran Bretagna, il giorno del cambio della guardia Downing Street, avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì. Formula 1 in Belgio, sesta vittoria di Kimi Antonelli, che allunga il passo nella classifica piloti a più 45 su Hamilton, ieri quarto, seconda l'altra Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
4: Orchester des Teatro San Carlo, it vorriava sa.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni mattando su da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovere, che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fagiare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che onore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà.

0: un quarto d'ora mi ha tenuto sotto. Via permanente, me la fate qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e bigotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fumare. Io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un forte costumino da che palla che so fa. Preferisco il Novecento, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un gol a sé. Sta Maurizio non lo piace, troppa se non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuoto, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Enzo De Simone, non è Carmela mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mariangela D'Abraccio, sola.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Merola, io, la chitarra a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Tullio Pane. Tiemp bella.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Da New York, dove ha battuto 1-0 in finale l'Argentina, la gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso ogni angolo del paese iberico. Vecchi, giovani e bambini in strada per tutta la notte cantando e sventolando le bandiere della Roca, che si è laureata campione iridata per la seconda volta nella sua storia dopo il 2010. Maxi operazione della polizia contro criminalità, spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Controllate 188.000 persone, 19.000 minorenni, 539 gli arresti. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi per immobilizzarlo. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu anche tra i fondatori del GIS, il gruppo specializzato nelle missioni ad alto rischio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
4: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

ma si taccia vasarmi, sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

Quintetto a pizzico nomos. Ataz e

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Parisi, Palomma.
2: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sua. La mia compagna

e il ragazzolaio la disputava, la casa d'affittà in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferdinando Rubino, Ruselli Maggio.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Teddy Reno, accarezzami. Ah.

scurità tutta peccata, strigno mon braccio a te sotto astuci.

0: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
1: Credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mica te ne ronchi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a così sono fatto io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo per me sembrano tempo per leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressione o sirici? State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Chi lo non ci credo, non

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

Uccendo desideri ma la breve specchia da fornute rovinata, quando partisse stane mi chiagneva con sonno dopo diva capitò. Dimma chi ti trappena, dimma quasi catena, saggia me li aspettò.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo ridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà, pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud, 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani, perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
4: Eva Nova, Catena.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storiare.

già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo domani, ma chi ha composto a Butterfly?

0: si è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, Carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzini e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un puzziello è diventata tallo, ecco, ecco.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Alberto Berri, non voglio fare sorgente.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Beniamino Gigli, Quan na fimmo na vo'.

dolo, ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben mandavo a dindo l'occhio tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando ben mandavo a dindo

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliaccato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzella comai e capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toppa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, quando la femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pur tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, ti una voce rocca.

su canta e vuole come a palumella, tappicce luce come una stella, quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, oi passarella, passarella mia, oi passarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, passarella mia, oi passarella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini, il roso tuo cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Silvana Martino, O guardaporte.

0: cosa il cavaliere?
1: Chi cavaliere?
0: Ignazio Caccavino.
1: Sto quindi piano, e voi?
0: Sono l'usciere. Sequestro per valore locativo.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Ah sì, è qua una figlia vostra è scivolata. Ma mi è

0: orchestra.
1: Signor, spilatavello con il dito, che mio marito è andato alla torretta.
2: Come?
3: Un cane va spurcata fuori a bordo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo guarracina.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella, Mergellina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Vittorio De Sica, Un mese di rose.

0: che rosa, con mangia e con te.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
2: Angela Luce, tu sei tutto per me.

no, non è vita. Senza l'amore, ecco cosa fa, non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mirna Doris. Napoli, che se ne va.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Bobby Solo. Strada.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suonna.

0: che sono stata a sto fine, mo che vado arrivare.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Orchestra Italiana Napoletana, a pizzo.

Siete portai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata. Ordinaia Nucefalo arrostò.

0: state le città che pratica, va?
1: Ehi!
0: Io te sposoio! Avvicinate a folla dei parienti! Facevano un sacco di complimenti! Io te sposoio! All'improvviso, tra invito e battemana,

0: Gilda Mignonet, Passione.
1: Thank you.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
3: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina ha battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'albi celeste. La gioia irrefrenabile, macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
2: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tu si na malatia.
5: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Carme, quando dove, carme, quando dove,

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, Ninì Tirabusciò.

mio corpo.

Cavemos quando tutta faccia, io mi sembro un gran bell'uso, con faccia malinconica felice, e tu mi sospiraste, tu

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa, Surdate.

0: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
1: Oh, sentite sto calore, mamma, belli sto...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un avvio di settimana in cui il gran caldo insisterà al sud, mentre correnti più fresche dal nord Europa porteranno dell'instabilità frequente sulle regioni settentrionali. Nella giornata di lunedì acquazzoni temporali impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece asciutto e soleggiato ovviamente sul resto delle regioni, con temperature già più basse al nord, valori in linea con le medie del periodo, le massime non andranno oltre 30 gradi, ancora invece gran caldo al centro-sud con punte di 40 gradi o superiori sulle aree interne delle isole Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Peppino di Capri. O marinariel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Egisto Sarnelli. Non so, Gelus.

0: Mamma Franco sa, miamma vaglio! Passammo ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, iamma Franco sa. Lui mangia canuscino, iamma Franco sa. Voilà!
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Carino Gianni, lo sento cantà. Carino Gianni,
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Letizia Fiorenza e David Suate, Cecernel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
3: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'Albi Celeste. La gioia irrefrenabile macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
2: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le body cam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Santino Tedone, Pippo Caruso, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Com'è tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutto. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata raria. Raria pura. Stai lontana da sto cuore. A te volo con pensiero.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh Yes, oui, ya. Yeah. Furastiera, casi sbarcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiara.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena, piena.

0: rambarabba, tutto un mondo con la sua massa, la parola.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: sore, da zio, da nonno, da padre, da frate, da frate, da sore, da zio, da nonno, da padre, da frate, da sore, da mamma, da iada venna, iada venna.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Giacomo Rondinella, a Santa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un 13enne. Microfono a Nicola Compagnone.
3: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina ha battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'Albi Celeste. La gioia irrefrenabile è macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
2: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le bodycam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni, luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Santino Tedone, Pippo Caruso, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Edoardo Migliaccio, che campa ritt, campa flitt.

una volta. E nessuna fa niente per senza niente. Questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva. Combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei. È un morto. È un combattimento. E chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gloriana, Carciofola.
3: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Richard Tacke, senza nisciuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico e leader laburista. Ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mariangela d'Abraccio, me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Renato Carosone. Che lalla!

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Remember All Those Things.

0: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare.

0: canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Franco Cipriani, scrivami.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tito Schipa, chi se non scorda più.
4: Chi se ne scorda più è della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, ore cambrugio a chiudere.

Et in da notte scura de gammaio, e tu veniste e o cora de tramaio, e che triemme dici te pentawaio, camme sul cielo e simme la serraio.

che cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimente, e pure tu io l'hai data al nutenente, ma non ben porto a ronne come viente.

0: ma come chiove.
1: Tullio Pane, Napoli e su Rienta.

0: come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri.
2: Un braccio a me,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

non sagrera, non sagrera. È nata in un creatura, nira nire. E a mamma chiama a gire, sì signore.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto ieri durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Le milizie Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, dicono le milizie yemenite. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i bombardamenti statunitensi, sono in corso trattative con Washington. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico si dirigono verso il Palazzo Reale, dove saranno ricevuti dal re. È tutto, un buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Nilla Pizzi, U sola mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Scugnizze, a città, e pulescinella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugniz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sofia Loren, Felicità.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Alagna. Canta con me.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchot.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un'operazione di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato stamani in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo colpite dalla guerra. Calcio in lutto: è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979 stella del Liverpool. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Gabriella Ferri. O surdata innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gloria Christian. Tutte sera.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusho Bue.
1: What the matter? Chi ha capito a te?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Crei, tu per gli ordini che tu fa per te. Vai, sai, che è che dici?
3: Che succede? Che sta?
1: Che stai? Che stai? Che stai? Che stai?
3: Qua deve senza fe.
1: Che stai?
3: Ah, si che fa la sette sorte, poi sono buimo.
1: Ti ha smalato sempre 5
3: sorte. Non ne ha fa la sette.
1: E perché?
3: Perché? Aristocrazia la compagnia da tu fuori. Ragione non ne sente, tanta fatta una cosa per. La compagnia sta in terra e si pulita via già. Facite pure la guerra, ma se te torna vita papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è sette sorda. Non fa niente che tu mi è sarda, vita come ci fanno sta. Che te caccia che tu barraccia, canna rinda che te legge. Ti parla ma faccia ma pece, e 10 sorda.

e giù mettono tasse e giù se fanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Se gli trovano la ciocca, a posto bene stanno a pigliare. E perché se poi non fa tarda, prima rammi c'è sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che passa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a una rinda che è legge. Si passa a facimma peggia, e dieci sorte ci fanno

la pulita sì. O bene va umandata e voi pigliate forse così. Per me a così facesse almeno sulla potesse sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparate le sette sorte. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fatta sta. E le cacce che tu carnaccia quanta volta che sei una legge. Ti parlamo facimmo peggio e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparate le sette sorte. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Peppino di Capri. Monastere Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella.
2: Polla Chanel.

E poi andammo sotto al balcone, pronti i cani sono contenti, tutto pianto, crescendo sotto la maschera.

poi trovi gamma sta bambinella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto De Simone. Tarantella, oi mamma camoena.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Vittorio De Sica, Suspiran.
2: Na fana stelle foglie rampicante, na puntiglioso curvus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

la lacrima cadu repentimente, e la fucella e due manello pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, na fenestella e foglia da

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa. Come facetta mamma te?
2: Quando mamma te da fatta, quando mamma te da fatta, vuoi sapere come facetta?

pensiero è stata che sta via. A tu la stai bene nella mia. E in

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tito Gobbi, famma sonna con te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Costa. È rimasto.

fa, se c'è giusto qui, se fosse già fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza giada, come chi arrò.

ferrata a cavatte, pentana mi piatto, che femmina capotica, si sciupa e non si arrende, ma che fa, ma che pretende, capace non può fa. Indagati

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nel caso di Abderrahim Fakir, 6 le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
3: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
4: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir, verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
2: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
6: Enzo De Simone, Pusil Cadirus.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

canta il rio, non sogna, e niente la lotta quando sei sposato, a chi lontana te succede e piange, ti stai lontano tu dal volto suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

la piccirillo fu vada carezza, grezza cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scusa e incidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vedo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi dico dolce amore.

0: ricciulilla, ricciulilla.
1: Tu de belle sia più bella, ma perché si passarella?
0: Tu si patto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
1: Turlalla, da moda, cominciamo che vuol fa. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, casino vuoriesta presso.
1: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Temperature ancora molto alte nelle prossime ore e domani nelle regioni centro-meridionali, addirittura nelle aree interne del sud e delle isole maggiori sfioriamo nuovamente i 38-40 gradi. Al nord invece temperature un po' più accettabili, massime non oltre i 30-32 gradi per effetto di qualche temporale che si è visto anche questa mattina, però temporali che localmente stanno portando anche la grandine. Eppure domani al nord nuovi temporali, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, nel pomeriggio di domani anche sulle regioni del Medio Adriatico. Vi preannuncio per finire che da mercoledì le temperature inizieranno a calare anche al centro-sud, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Mario Merola, Dui Paravis.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.
2: Beyond

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

Eminem, ne sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrate, chiù dispiette, parmen un po'.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Godono, A Casa Vostra.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Gloria Christian. Cerasella.

0: ma sta canna è una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicer, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sientami.
2: Canzoni napoletane, passione vera.

Giacomo Rondinella. Gantesima.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Io vengo qui alla gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

però stu train, quando purista stavo fa l'amore, che terre fuoco è questa e stu calore, capo vecchio un seno va fa tampa, un impunnito una pezzolla e mattita velo in fronte,

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

America, voglio conosci più povero coro. Moglie, tu furastiera, innamorata la città, o scelente, pochi chiede, signori,

Ossiù, chi sta a posillaga? Ossiù, chi sta a posillaga? O curati era zitta di parola. Ti ricordo che lì strada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un coppo l'ombra, stai un coppo l'ombra, ha tutto fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Che bellezza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori, chi

0: Si chiaggio d'ora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Nunzia Marra, Sernatella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Nino Taranto. Cicerenella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Monica Bacelli, Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tito Schipa. Serenata sul Rient.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi dà chiappi in dal veicolo, mi stamatta l'un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che da folle a strada stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Babina per guarda, quando l'hanno messo sotto, non ti arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete frella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vedo la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, quando passa c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, ma ti accorgi all'ombelicolo.
3: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
4: Achille Togliani. O mare emergellina.

0: chiamo Margari, fammi contare il doppio. Dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nisciuna. Io mo non sopportavo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 luglio. Sono le ore 23:02.
1: Nicola Arigliano, il Spingle Francese.

0: che poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane e Stelle Napola.
2: Coppia Voccia e Nati El Cil. A Zitan Cutignoso.

Ferrari.

0: Facimmo un art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Oh, niente sciascia te, ma stata attenta.
0: Pa te ma sto perdendo una fortuna. Guardata la pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattenne tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: si tu ma circa scusi sti incidente. Io ta perdone dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fa

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Giovanno Cachitarra.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Giovanna De Sio, Nammurate te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri.
2: Dici d'incillo voi.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gerardo, suon a mare chiaro.

0: Voglio.
1: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 luglio. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, o portafoglie pelle.

0: tu già stavo te, è che tu già stavo te.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi. Reginella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Trevi, qui fu Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Luciano Tajoli. Resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Trevi e Desideria.

porque no me vas.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Dino Giacca, a serenata in rosa.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Taglia scinna,

sette toro, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna spunto, vatti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppa, e sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella sta. Ma a me non fa morte, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in tuo giardino scioglie cane, terra e porta, crac, crac.